0: It's time for a breakdown.
1: Oh la la. Sei tu Jay Garner?
2: Ma me.
1: Ah, bellissima, bella, meravigliosa. Bella bocca, begli occhi, alzati, elevevo.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, ha